0: Ace Agniste, Ace Quitola Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt.
1: Amen.